pierdai la quando hai goie. Cui gorgo pane cai parapughi tecta tiai rocchie. Arcanzu macitai vanera sangama rachera sati sava. Eclai gorgo pabi che curu curu posta vai madava. Kelle dipi mani li si sutai deknu vaya Krishna de. Dekhi ek naya vyakti uccha swara le chichaye tyai daile. Dekhe tyo ani